ma cabina che c'è ma de malumo, mi de ma cabina che c'è ma de malumo, mi de ma cabina che c'è ma de malumo.